0: Franco, senti, senti. Mi ora te, se puoi stare un po'.
1: Central 1703. Central 2127. Be out of my Michigan break, Brandon.
2: Go.
1: 345.9. 345.9.
2: Copy.